Il palo di scavilla ci con il letto di isca. Sento spanuchisa, raggia, manca nasmade, haruccia, manca re. L'acpanonel, cava freddi, alipat, cau restin, il resin, palo di spambalet di isca, manca sta giuam.